0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radiofonia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale Villa Romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche 2 studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse, l'AIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10.30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia, componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9.30 presso la Sala Ribò del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Illa Risedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir, che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. nell'ambito degli eventi dal titolo Teatrando, questa sera al Teatro Iqbal Masih di Formia alle 19, nuovo appuntamento con gli allievi della scuola di teatro del Bertolt Brecht. Lo spettacolo è intitolato Oh Mamma Mia. Domani poi alle 20:30 lo spettacolo conclusivo Ma che aspettate a batterci le mani, protagonista una compagnia di attori impegnata nelle prove del malato immaginario di Molière. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18:45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
3: Radio Formia vi informa. Sport.
2: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza Girone B si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità alla V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire
0: dove vorresti andare.
1: Vuoi andare a dormire?
0: Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.
1: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

Roscoe di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 19 giugno 2026, la chiesa ricorda San Romualdo Abate, San Gervasio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. E vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina prevista ci darà per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce del Cadicustano. Siamo pronti alle 12 iniziali, cominciando come sempre la Riete. Avrete una gran voglia di accelerare i ritmi di lavoro, di destare l'attenzione dei collaboratori che vi sembrano caduti una saporifera letargia. Sono favoriti i contatti con i paesi e persone straniere in questo periodo. Dalla Riete al Toro. Un venerdì sereno, spassoso, all'insegna della luna che vi darà che fare e aiutarvi a trascorrere la giornata in modo semplice e spontaneo. Cambiamenti e rivolgimenti improvvisi, risolutivi e insperati. Dal Toro ai Gemelli. Condividerete qualcosa di grande con la persona amata e questo, oltre a rendervi felici, vi darà la certezza della solidarietà del vostro legame. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuove conoscenze. Dai Gemelli al Cancro. Nell'attività non addossatevi anche ciò che non vi compete, perché non sapete dire no ad un collega scaltro. Districatevi con prontezza e perizia. Dal Cancro al Leone. Con Urano ostile, fidatevi della vostra capacità di giudizio, ma occhio, la fretta di cambiare può portare a scelte poco mirate e risultati poco duraturi. Da Leone alla Vergine. Nella professione, con l'ausilio della Luna e Urano in Trigono, darete avvio a delle innovazioni lavorative per stare al passo con i tempi. È lontano solo quello che non vogliamo avvicinare. Bilancia, il partner vi circonderà di affettuose premure. All'inizio vi divertirete a fare i difficili, poi vi arrenderete al fascino e al suo abbraccio. Scorpione, a causa di Urano opposto sarebbe bene risvegliare la vostra intraprendenza affinché sul posto di lavoro vi impegnate e vi imponiate con maggior estro. Sagittario, grazie a Venere insistire la bilancia, perché in coppia clima sereno e sintonia, ognuno accetterà di buon grado gli amabili inviti dell'altro, potrete sfruttare una visione obiettiva delle situazioni. Capricorno, con la Luna in Trigono che vi garantisce l'energia indispensabile per vivere la giornata al meglio, farete un'ottima impressione a persone importanti. Tenete alta in considerazione i consigli di un vostro caro amico. Acquario, in amore ringraziate l'aiuto di Venere e Saturno, se saprete finalmente dare tempo al tempo e non perdervi in dettagli insignificanti e frenanti. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Con l'appoggio di Urano e Nettuno avrete ottime occasioni di afferrare al volo per ottimi contatti e progetti che vi assicurano una realtà più dinamica, un incontro speciale con una persona davvero interessante. Ebbene è tutto anche questo venerdì 19 giugno 2026, Radio Formia all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Romualdo Abate e San Gervasio. Il sole già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.14, la luna crescente si leverà alle 10.35 e calerà a mezzanotte 13. Diamo gli auguri a Francesco Moser come 75 anni, a Mario Giordano come 60 anni, a Navalle come 51 anni. Qualche data da ricordare: 1978, debutto ufficialmente sui giornali il fumetto del gatto arancione Garfield, creato da Jim Davis. La frase del giorno: quando le informazioni mancano, le voci crescono di più. Invece i pensieri di questa mattina sono chiusi i sentimenti di chi li mostra i denti. L'estate per lavorare, l'inverno per dormire. La necessità fa più ladri che galantuomini. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo venerdì 19 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica e la regia, un saluto da Genio Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale Villa Romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche 2 studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse, l'AIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione prevede la conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10.30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia, componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9.30 presso la Sala Ribò del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir, che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. Nell'ambito degli eventi dal titolo Teatrando, questa sera al Teatro Iqbal Masih di Formia, alle 19, nuovo appuntamento con gli allievi della scuola di teatro del Bertolt Brecht. Lo spettacolo è intitolato Oh Mamma Mia. Domani poi alle 20:30 lo spettacolo conclusivo Ma che aspettate a batterci le mani. Protagonista una compagnia di attori impegnata nelle prove del malato immaginario di Molière. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18:45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
10: Radio Formia informa.
9: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza Girone B si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità alla V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
11: Vivere l'oggi, ricordare il passato.
12: Credere nel futuro.
11: Radio Formia.
12: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
11: Di sempre.

0: Sono le 7:37.
1: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa.

0: differenziata. Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale villa romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche due studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse, l'AIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribot del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Illa Risedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galliano, Giordano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'ex Avir che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. Nell'ambito degli eventi dal titolo Teatrando, questa sera al Teatro Iqbal Masik di Formia, alle 19, nuovo appuntamento con gli allievi della scuola di teatro del Bertolt Brecht. Lo spettacolo è intitolato Oh Mamma Mia. Domani poi alle 20.30, lo spettacolo conclusivo Ma che aspettate a batterci le mani. Protagonista una compagnia di attori impegnata nelle prove del malato immaginario di Molière. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse e Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
2: Radio Formia, informa.
8: Il Certosa, che al termine del campionato di eccellenza Girone B si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità alla V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Roscoe di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 19 giugno 2026, la chiesa ricorda San Romualdo Abate, San Gervasio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. E vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio, ora in già l'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina prevista ci darà per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce del Cadicustano. Siamo pronti alle tue 12 iniziali, cominciando come sempre la Riete. Avrete una gran voglia di accelerare i ritmi di lavoro, di destare l'attenzione dei collaboratori che vi sembrano caduti una saporifera letargia. Sono favoriti i contatti con i paesi e persone straniere in questo periodo. Dalla Riete al Toro. Un venerdì sereno, spassoso, all'insegna della luna che vi darà a che fare e aiutarvi a trascorrere la giornata in modo semplice e spontaneo. Cambiamenti e rivolgimenti improvvisi, risolutivi e insperati. Dal Toro ai Gemelli. Condividerete qualcosa di grande con la persona amata e questo, oltre a rendervi felici, vi darà la certezza della solidarietà del vostro legame. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuove conoscenze. Dai Gemelli al Cancro. Nell'attività non addossatevi anche ciò che non vi compete, perché non sapete dire no ad un collega scaltro. Districatevi con prontezza e perizia. Dal Cancro al Leone. Con Urano ostile, fidatevi della vostra capacità giudizio, ma occhio, la fretta di cambiare può portare a scelte poco mirate e risultati poco duraturi. Da Leone alla Vergine. Nella professione, con l'ausilio della Luna e Urano in trigono, darete avvio a delle innovazioni lavorative per stare al passo con i tempi. È lontano solo quello che non vogliamo avvicinare. Bilancia, il partner vi circonderà di affettuose premure. All'inizio vi divertirete a fare i difficili, poi vi arrenderete al fascino e al suo abbraccio. Scorpione, a causa di Urano opposto sarebbe bene risvegliare la vostra intraprendenza affinché sul posto di lavoro vi impegnate e vi imponiate con maggior estro. Sagittario, grazie a Venere insistire la bilancia perché in coppia clima sereno e sintonia, ognuno accetterà di buon grado gli amabili inviti dell'altro, potrete sfruttare una visione obiettiva delle situazioni. Capricorno, con la luna in trigono che vi garantisce l'energia indispensabile per vivere la giornata al meglio, farete un'ottima impressione a persone importanti. Tenete alta in considerazione i consigli di un vostro caro amico. Acquario, in amore ringraziate l'aiuto di Venere e Saturno se saprete finalmente dare tempo al tempo e non perdervi in dettagli insignificanti e frenanti. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Con l'appoggio di Urano e Nettuno avrete ottima occasione di afferrare al volo per ottimi contatti e progetti che vi assicurano una realtà più dinamica, un incontro speciale con una persona davvero interessante. Ebbene, tutto anche questo venerdì 19 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Romualdo Abate e San Gervasio. Il sole è già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.14, la luna crescente si leverà alle 10.35 e calerà a mezzanotte 13. Diamo gli auguri a Francesco Moser come 75 anni, a Mario Giordano come 60 anni, a Navalle come 51 anni. Qualche data da ricordare: 1978, debutto ufficialmente sui giornali il fumetto del gatto arancione Garfield, creato da Jim Davis. La frase del giorno: quando le informazioni mancano, le voci crescono di più. I miei pensieri questa mattina sono chiusi i sentimenti di chi gli mostra i denti. L'estate per lavorare, l'inverno per dormire. La necessità fa più ladri che galantuomini. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo venerdì 19 giugno 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica e la regia, un saluto da Genio Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Sono le 9 e un minuto.
9: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il parco giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: sottovoce.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
5: Non semplici note,
6: ma musica che ti cattura.
5: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Le mani

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, sulla statale Pontina un veicolo in panne causa code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. E sempre sulla Pontina segnaliamo un incendio all'altezza di Castel Romano, consigliamo dunque di prestare attenzione al fumo in carreggiata. Si sta in fila qui per traffico intenso all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Chiudiamo con i cantieri in provincia di Frosinone, a Ferentino al via Domani lavori di scavo in via Stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza. I 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale Villa Romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche 2 studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse, l'AIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribot del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galviano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir, che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21:30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse e Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il Bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
3: Radio Formia, informa.
2: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza, Girone B, si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo, il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D, grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità al V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Bam bam, bambina.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: In fretta!
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale Villa Romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche due studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse LAIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribò del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Illa Risedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, il tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi in storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza, Girone B, si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo, il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D, grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità al V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Astral Infomobilità.
7: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, sulla statale Pontina un veicolo in panne causa code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. E sempre sulla Pontina segnaliamo un incendio all'altezza di Castel Romano, consigliamo dunque di prestare attenzione al fumo in carreggiata. Si sta in fila qui per traffico intenso all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Chiudiamo con i cantieri in provincia di Frosinone, a Ferentino al via Domani lavori di scavo in via Stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
8: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
6: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Ed è questa dunque la sigla dell'appuntamento del programma del venerdì che occupiamo questa prima parte insieme alla canzone romana, il nostro non-stop musicale di quest'oggi e insieme alla canzone romana. Intanto vediamo la giornata, questo 19 venerdì con San Romualdo Abate, ancora Giuliana e Beata Elena Aiello. Dunque ogni fardello, pur più piccolo, se grava sulle spalle del vicino, ogni fardello appar più piccolo se grava sulle spalle del vicino. Capito? Ecco, scarica barile insomma. Allora, siamo all'appuntamento della musica. Intanto salutiamo chi ci sta seguendo da internet, voglio dire, queste trasmissioni, che non è che ce ne siano tante tante altre, vedete lì. Allora, oggi è venerdì, siamo pronti per un'altra puntata del programma insieme a Roma, le più belle canzoni romane. Buon ascolto.

Che c'è? Eh? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

il viale che porta a casa tua. Stamattina alle 5 era un mare, un mare di silenzio, di foglie.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, siamo a riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Vi ricordo dunque l'appuntamento di questa sera. La Villetta Ristorante Welcome Summer 2026, questo 19 di giugno, l'appuntamento è con il ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta anche per festeggiare insieme il 38esimo anniversario. Il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini, naturalmente dei migliori prodotti delle nostre aziende, naturalmente, che ci hanno tenuto compagnia in questi 38 anni. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Dopo il terzo calice c'è un aggiuntivo, naturalmente al costo del... non capisco perché ogni tanto fischia. Allora, andiamo avanti. Intanto il buffet aprirà intorno alle 20, la musica è affidata alla Cousin Phoenix con Sara Williams e Andrea Taddeo, voce e voce chitarra naturalmente. Vi parliamo di alcune aziende che ci hanno tenuto compagnia, come la pescheria Lo Squalo, la pasticceria Amedeo e ancora, per quanto riguarda il casale del Giglio, e ancora i Monti Cecubi e ancora Villa Matilde. Questi sono gli appuntamenti dunque per questa sera 19 venerdì. Si parte alle 20 con il buffet e poi vi ricordo che per ulteriori informazioni, come sempre, lo storico 0771 72 31 13, oppure le prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante, come sempre, aspetta a Formia, località Gianola, in via del Porticciolo Romano.

Roma c'è Simo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma. Ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. Invitaci dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiori cure. La macchina.

in gelo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio, illusione dura, rifiuti di pensare un'avventura. E dici cose giuste, al tempo giusto.

ricordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza. I 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale villa romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche due studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse LAIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia all'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribot del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galdiano, Giuliano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir, che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
3: Radio Formia, informa.
6: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza Girone B si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità alla V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
7: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

nostro secondo appuntamento del programma Il Musichiere. Un omaggio lo mandiamo ai nostri amici che ci seguono da Napoli su internet. E allora un saluto lo mandiamo al nostro Gigi e a Lorenzo. Sono stati ospiti qui in radio qualche tempo fa. Stiamo parlando di Panama Group, naturalmente. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio e un buon ascolto con alcuni momenti del repertorio dei Panama. Ascoltiamolo insieme, naturalmente, e iniziamo con un amico, cos'è?

0: tutto a posto se c'è un amico con te.
1: Strano gruppo, naturalmente un saluto in bocca al lupo per la, naturalmente per le vostre performance, si dice così, no? Allora, intanto vi salutiamo con affetto, dopo l'inno all'amicizia, un amico cos'è, continuiamo con Pelle Scura.

0: Allora, intanto salutiamo i nostri amici, i Bertini, Bertino, allora, e Lorenzo di Panama Group, con un momento musicale che ci viene proposto dal Panama Group, ma insieme alla voce di Mario Maglione, che non lo ricordo, il nostro Mario Maglione, che è stato anche ospite qui in radio. E allora è il mio destino, questo è naturalmente il momento musicale che ascolteremo adesso, dopodiché passeremo anche ai nostri saluti. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli amici di Napoli.
1: L'ascolto e ti accompagno ovunque, nella testa e nelle mani. È unica, sei certo, non ti lascia, non tradisce mai nessuno.

Destino, uno dei momenti musicali di questo lavoro, naturalmente la voce di Mario Meglione che accompagnava il tutto. Allora salutiamo Gigi Libertino, molto probabilmente ci sentiremo per quanto riguarda il sabato, domani, visto che poi San Luigi è domenica. Eh sì, il 21, capite, proprio di domenica. Adesso dobbiamo soltanto decidere se farlo domani o lunedì. Comunque non è un compleanno, lo si può fare anche domani. Allora andiamo a salutare i nostri carissimi amici Lorenzo e Gigi Panama Group. Naturalmente abbiamo riascoltato questo inno all'amicizia, un amico cos'è, poi ancora per le scura e ancora questo è il mio destino. Sono i momenti che abbiamo riascoltato insieme. Andiamo avanti con un saluto per Civita di Giuliano, sì, per Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, e naturalmente andiamo a riascoltare con questo caldo Occhi di Sole. Bruno Castiglia, naturalmente i Bisonti. Bruno Castiglia è scomparso non da molto. Ascoltiamo insieme il tutto Occhi di Sole. Un saluto a Nicolina e un saluto a Salvatore. Allora, siamo pronti? Sì.

Allora, la voce di Bruno Castiglia con Occhi di Sole. Abbiamo appena proposto tutto per salutare ancora i nostri amici. Salutiamo Civite di Giuliano. Naturalmente il nostro saluto è esteso naturalmente alla famiglia. Allora, andiamo avanti con un po' che cosa ci dà il nostro jukebox Nicola Di Bari con Vagabondo, perché no? E allora riassumiamo insieme.

un classico della maniera di Morandi e naturalmente la fisarmonica che adesso ascolteremo dopo aver salutato Rossana e Franco. Sentiamo Gabriella e Giuseppe Testa insieme a Giulia, Carmede e a Tullio con questo momento musicale. Adesso ascolteremo

Sempre il video di tema dei momenti storici, di quello di Bari. Ieri l'abbiamo nominato, la prima cosa bella che mandiamo per salutare Lidia, salutiamo naturalmente Lamberto, la prima cosa bella, uno dei grandi successi di Nicola di Bari e il nostro buon pomeriggio.

Prima cosa della Nicola Di Bari, che propose il brano Sanremo, cantato in coppia con Enrico Poveri, se non erro. Uscì vittorioso questo brano, senz'altro. Allora, un saluto per i nostri ospiti, Angelo e Nadia. Un abbraccio, un saluto. Un saluto lo rimandiamo a Nidia e a Lamberto. Ancora un saluto per Rossana e Franco. E ancora un saluto per i nostri carissimi amici. Dunque, Giuseppe Testa e Gabriella. Intanto Nicola Di Bari ritorna con chitarra, suona più piano, è un altro dei momenti musicali che ieri abbiamo così nominato. Sì, eh sì, e allora ascoltiamoli.

Questo è il brano di Bari che abbiamo proposto. Allora andiamo avanti con Dopo Chitarra Suono Piano. Un saluto a Gina e a Salvatore Condino, che si ripropone con un successo di qualche anno fa. Naturalmente stiamo parlando di un brano portato al grande successo da Paul e Paola. Hey Paola è un brano del 63, che nella versione naturalmente in inglese, ma questa è la cover che Dino ha fatto di questo momento musicale, un grande successo, e cantato da insieme alla Goice. Intanto salutiamo Gina e Salvatore e naturalmente buon pomeriggio.

Questo è il momento musicale del 63 con Paola. Naturalmente hanno avuto un grande successo internazionale. Questo è il momento musicale, poi la cover di Dino insieme naturalmente alla Goici che abbiamo appena proposto. Allora, salutiamo intanto i nostri amici Gina e Salvatore. Buon pomeriggio. E vado a salutare ancora Civita con Giuliano, perché abbiamo l'opportunità di riascoltare insieme Il Sole di tutti, ma proprio di tutti.

0: Campo nazionale è stato un grande successo per Dino, e questo mi sono aiuti, ma in campo internazionale è stato un grande successo di Stevie Wonder con la stessa incisione del Sole e di Tutti che abbiamo appena proposto. Siamo alla pubblicità, a quanto pare, sì, ancora lì.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Questo dunque è il capolavoro della musica italiana, capolavoro del Battiato che abbiamo riascoltato con la cura. Un saluto lo mandiamo ad Angela e a Tonino Scipione, naturalmente, con Bella da morire e naturalmente loro, gli Homo Sapiens.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Andrei con Dulcinere, questo è il momento musicale che abbiamo proposto. Adesso tra poco la pubblicità, prima di ammazzare la veglia, il nostro buon pomeriggio con Demis.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Il nostro non stop, come sempre, allora l'appuntamento è alla prossima nostra trasmissione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale Villa Romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche due studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse LAIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia all'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribot del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galdiano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'ex Avir che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
4: Radio Formia, informa.
3: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza, Girone B, si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo, il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D, grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità al V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
5: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: tutela oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Hey now.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza. I 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale Villa Romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche due studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse LAIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribò del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Illa Risedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi in storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir, che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza Girone B si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità al V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

Un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Glicheria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo, come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Jazz Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi Tene Omare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi Tene Omare.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: You're listening to Jazz Train Radio.

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland al vivo.
1: Moise anataka kuanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungte Bangte, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
8: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune Fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della Villa

contro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la Chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche due studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse, l'AIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia all'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con un sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9:30 presso la Sala Ribot del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche.
saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche.

0: sociali giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera delle CSV Lazio, Floriana Ciccodicola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista Capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30, domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
1: Radio Formia informa.
0: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza, Girone B, si era classificato al secondo posto, dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei play-off sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo, il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D, grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità al V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Il questore di Latina ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR, nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Fondi. I provvedimenti del questore riguardano 2 cittadini albanesi e 2 italiani coinvolti nell'episodio avvenuto l'aprile scorso presso un noto fast food del comune fondano. Le misure sono state emesse nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in ambito urbano. La rissa era avvenuta in orario serale, secondo quanto accertato dai carabinieri e attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, i 4 uomini si erano affrontati dopo un'accesa discussione. La lite sarebbe stata riconducibile a precedenti dissidi personali. Dopo un animato confronto verbale, i 4 erano passati alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente con estrema violenza. La colluttazione è avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. In seguito all'istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi dal questore i 4 provvedimenti DACUR. Le misure avranno una durata di 3 anni e vietano ai destinatari l'accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell'area interessata del territorio comunale di Fondi. Per uno dei destinatari del provvedimento, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SCIP, per l'esecuzione della notifica secondo le procedure previste in ambito internazionale. Un anno dopo la ripresa delle ricerche archeologiche, gli studiosi sono tornati al lavoro nell'area della villa di Mamurra a Formia, conseguendo risultati che rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della storia del sito. Dopo la prima campagna del 2025, che aveva restituito leggibilità ad un contesto interessato nel tempo da numerosi interventi, ma progressivamente ricaduto nell'abbandono, i 2 mesi di attività della seconda stagione di scavi, svolta nel 2026, hanno costituito un vero momento di svolta nello studio del complesso ecclesiastico medievale, realizzato all'interno degli spazi della monumentale villa romana. Le indagini hanno consentito anzitutto di definire con maggiore chiarezza la cronologia dell'edificio religioso e del periodo storico entro il quale esso è stato utilizzato. Parallelamente sono emersi nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la chiesa medievale e le strutture romane circostanti, aprendo così nuove prospettive di ricerca anche nella villa di Mamurra, della quale numerosi aspetti risultano ancora oggi poco conosciuti. Si tratta di risultati di grande rilievo che hanno permesso di allineare gli esiti delle attività sul campo agli obiettivi scientifici delineati fin dall'avvio del progetto. Tutti i dettagli delle nuove scoperte saranno illustrati nel corso dell'evento conclusivo della campagna di scavo in programma nella mattinata di domani. Le attività sono state condotte dagli archeologi dell'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, coordinati dal professor Federico Marazzi e diretti sul campo da Francesca Agrò, responsabile della conservazione e dello studio dei reperti, da Viviana Nocerino, responsabile dell'attività di scavo archeologico, e da Mariano Prodomo, responsabile del rilievo e della documentazione. Alle operazioni hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e della scuola di specializzazione dell'Ateneo, tra i quali quest'anno anche 2 studentesse di Formia e Scauri. Fondamentale si è rivelato il costante sostegno logistico e operativo del personale del Parco regionale di Via di Ulisse, grazie all'impegno del presidente Massimo Giovanchelli e dell'Associazione internazionale Progetti Ulisse, l'AIPU, guidata dall'architetto Luigi Valerio. Le attività si sono inoltre svolte in stretto confronto con i tecnici dell'Istituto Centrale per il Restauro, coordinati sul campo dall'architetto Cesare Crova, al fine di programmare i futuri interventi di conservazione delle strutture riportate alla luce, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, diretta da Alessandro Betori. Importante anche il supporto garantito dal Comune di Formia, grazie all'impegno assunto dal sindaco Gianluca Taddeo in occasione della conclusione della campagna di scavo del 2025. L'appuntamento è fissato dunque domani alle 10:30 presso il sito archeologico della Chiesa Medievale, dove gli archeologi presenteranno direttamente al pubblico le principali novità emerse nelle ultime settimane ed illustreranno le prospettive della terza campagna di scavi già programmata per il 2027. L'isola di Ventotene è tra le protagoniste della serie di francobolli ordinari Il patrimonio naturale e paesaggistico, emessa ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari e stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto. La vignetta presenta una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore che simboleggia la bellezza paesaggistica italiana e raffigura una panoramica dall'alto dell'isola di Ventotene, parte dell'arcipelago delle Isole Pontine, area marina protetta e riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, con il suo caratteristico borgo affacciato sul mare, composto da case dai colori pastello che degradano dolcemente verso il porto. Intorno le acque del Tirreno avvolgono, mentre lungo la costa si distinguono moli, imbarcazioni e insenature rocciose. Completa il francobollo la leggenda Isola di Ventotene, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B. Il francobollo, i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali laziali con sportello filatelico e online sul sito Filatelia di Poste Italiane. È scomparso all'età di 83 anni a Spigno Saturnia Luigi Cocomello, docente all'Istituto Filangieri di Formia e per tanti anni figura di spicco del Partito Socialista, consigliere comunale a Formia, vicepresidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, promotore di numerose iniziative a livello sociale ed industriale. Ha svolto attività di consigliere comunale anche al comune della sua città di origine, Spigno Saturnia. In seguito fu nominato segretario del Partito Socialista a Formia e componente del direttivo provinciale. Venne eletto inoltre anche nella segreteria regionale e rivestì anche il ruolo di vicepresidente della USL LT6. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Alla moglie Giuditta, ai figli Erasmo, Carlo e Paolo sono giunte numerose attestazioni di cordoglio da parte della stessa amministrazione comunale di Spigno e da vari enti e privati della provincia e della regione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato si terrà domani alle 9.30 presso la Sala Ribò del Comune di Formia un convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune Alessia Buco, oltre che della presidenza del comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Quindi gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e tenente Luca Galviano, capo ufficio della sezione logistica navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intervento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. Nomi importanti della musica italiana e artisti emergenti accendono le sere d'estate nella Piazza dei Maestri Vetrai per il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da domani al 19 luglio con ingresso gratuito per l'evento promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Gaeta in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio, la Piazza dei Maestri Vetrai, nella riqualificata area dell'Exavir che per la prima volta ospita una manifestazione così importante. Si inizia domani alle 21.30 con un concerto del cantautore romano Sergio Caputo, un sabato che richiama il successo che ha reso celebre l'artista capitolino, un sabato italiano, ma sarà anche l'occasione per riascoltare altri grandi classici della sua carriera. Gli appuntamenti in piazza proseguiranno sempre alle 21.30 domenica sera con l'esibizione degli Harmony Beat, il 27 giugno con gli Audio 2, il 28 giugno con Lady Imma, il 5 luglio con i Bevitori Longevi, l'11 luglio con Nino Buonocore, il 12 luglio con Elio Sugar, il 18 luglio con Bucalone e si concluderà domenica 19 luglio con la banda Clandestino, la nota tribute band di Luciano Ligabue. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse e Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, prosegue il suo cammino con un nuovo appuntamento letterario al femminile, che vedrà protagonista la giovane scrittrice calabrese Monica Acito. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, porterà il pubblico nel Cilento, al centro del suo libro La carità carnale. L'appuntamento è alle 18.45 presso il Bastione La Favorita. Sarà animato inoltre dalle letture di Mimmo Guerra e dalle note della musicista Giulia D'Alessandro.
2: Radio Formia, informa.
1: Il Certosa, che al termine del campione di eccellenza Girone B si era classificato al secondo posto dietro il Città di Anagni, ha vinto per 3-1 nella finale dei playoff sul campo del Levico Terme, ribaltando pertanto il risultato della gara di andata che era stato favorevole alla formazione del Levico Terme. E in seguito a questo successo il Certosa ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alle reti di Vendemmia, alla sua nona marcatura stagionale, Toncelli e l'ex Gaetano Bellante. Il posto lasciato libero dai neroverdi del Certosa dà la possibilità alla V3 Maccarese di rimanere in categoria, 4 i posti liberi, mentre in promozione si sale da 7 a 8 ripescaggi con accesso pronto per il Villanova, finalista di Coppa del Lazio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Non semplici note,
5: ma musica che ti cattura.
4: Sei su Radio Formia.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: contract.
1: Radio Formia.
2: Arena Dance 90 con DJ Dalemi.

0: Jericho.
1: Radio Formia.
2: Stai viaggiando nell'area dance 90.
3: Live nella tua discoteca.

0: Radio Formia.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

che russi o americani, altro che sonde. Le nostre guerre

Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.

Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su

Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono, sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo ci speravi.